Jena sama Opa Jena di Tombo. Ibu Fatma. Aduh, ibu sama Papa Tali. Eke di Bailo.